0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano, chissà dove. Io ebbi paura, perché sempre quando sento questo suono penso a qualcosa di grave, e non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci. Allora, come ora, ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati, ed invece, con un sorriso, ti ho accompagnata per la tua solita strada. Ti ho baciata come sempre, ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.